alle gemme le perle, alle perle le fiori, alle fiori le gemme, alle gemme le gemme, alle perle, alle perle le perle, alle fiori le fiori, alle fiori le fiori, alle gemme le perle.

0: le ciel le belle le fiori le fiori. Alle tanze le tanze
1: alle tanze cristalli
0: agli argenti le argenti
1: alle tanze cristalli
0: agli cristalli agli argenti
1: agli argenti le tanze
0: alle tanze
1: alle tanze
0: le tanze le tanze
1: agli cristalli
0: agli cristalli
1: agli cristalli
0: agli argenti
1: agli argenti
0: agli argenti
1: agli argenti
0: agli argenti
1: agli argenti
0: agli argenti
1: agli argenti
0: agli argenti
1: agli argenti
0: agli argenti.